0: Saine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097 653 0473.
2: Beni, 082 93 68 752.
0: Kasindi.

Uta kala kerege yi neyi. Neruwa aba nebashi ala baka bu. Ukisi manire bendo. Inye ti manire abe ngokuwa nzire. Ngokuwa nabyo kakola. Bendo nabyo vekana huwa bolobo. Lakini wamabuti. Na, enyumba fulani inefasi fulani.